Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5.

Butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai, né dopo forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavarsi?

grazie a Dio. Io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare, sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Qual è la cosa più importante della fede cristiana? Si risponde a questa domanda in maniera secca e semplice. La cosa più importante del cristianesimo è amare. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Solo quando una persona ama il reale, ma l'amore, così come ci viene venduto, viene sempre molto confuso con un vago sentimentalismo che ogni tanto ci emoziona. L'amore è una cosa seria, è così seria che ha delle regole. E queste regole sono così precise che riguardano ogni parte di noi stessi. Quindi pensare che l'amore sia un vago sentimentalismo, dire peace and love, no? Come si usava, che non significa patate e piselli, significa pace e amore. Oppure c'erano questi motti che negli anni 60 e 70 andavano di moda, no? Fate l'amore, non fate la guerra. Scusa, sono frasette da Baci Perugina. Il cioccolato del Bacio Perugina è buonissimo, sono le frasi invece che sono pericolosissime, perché uno pensa che l'amore sia quella frasetta. Non è così e non possiamo ridurre la nostra vita a qualcosa del genere. La nostra vita non può essere un fogliettino con uno slogan. Ecco perché tutto il cristianesimo è imparare a fare un'unica cosa. Alla fine della nostra vita, quando ci presenteremo davanti al Signore, sarà l'unica domanda che ci farà, e lo sappiamo già in precedenza. Hai amato? Non ci domanderà quanto abbiamo fallito, quanti danni abbiamo fatto, quante cose buone. No, ci domanderà solo una cosa: hai amato? E noi lo guarderemo e gli diremo: amato? In che senso? E lui ci elencherà tre cose fondamentalmente. Dice: avevi il dovere nella tua vita di fare solo tre cose: di amare te stesso, di amare gli altri e di amare me, dirà Dio. Questi tre amori, l'amore a se stessi, l'amore al prossimo e l'amore a Dio, non possiamo mai separarli. Quando tu ami solo te stesso, sei egoista. Quando tu ami solo il prossimo, hai una schiavitù, una dipendenza dall'altro. Quando ami solo Dio, in realtà tu sei vittima di un'astrazione, di una fantasia. Se dici io ho una grande fede, però odio me stesso e odio mia moglie e mio marito, c'è qualcosa che non funziona in questa fede. Ah, però in Dio ci credo tantissimo. Infatti, ma il Dio in cui credi non esiste. L'amore è vero soltanto quando queste tre cose, queste tre componenti coesistono.